0: So que li divan, e li di I V A.
1: D-I-V-A. Diva. Eri ne risemba ya te katia ya tuta.
0: Ne risemba ya.
1: Oso se risemba yo.
0: I'm sorry.
1: Tutoke ni shine.
0: Tutoke ni shine. Didi S.
1: S.
0: H.
1: H.
0: I.
1: I.
0: N.
1: N.
0: E.
1: E as in shine. Chintu ichima

0: gama vino. Hace doro,
1: doro,
0: dosa, doro,
1: doro,
0: duma,
1: doro,
0: doro,
1: dosa,
0: doro,
1: doro,
0: duma.
2: Wizi, soko tele yomune no, nubembali. Abana bano, muna tuita, muna tuta.